0: invencio Christus sanctificare novena nevo.
1: Per sulcire Maria, genipo et salem Jose, o in amem besmeris, sovem oferi ego.
0: Santa frite et avgo singida, vet chimbev salmo jasoe.